0: Che atzina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to haelnisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele lani iuseche latona el to ilota withotewuye che latona el to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona el to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.

0: che atsina witlawen to lanuaili watlo latasa ael to ische tachutam che hawetes una to leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wento hael nisa lama watlo latona
1: 911
0: che calote yasuele sani y useche latona el trilota withote wuye che latona el trahislo che totsite ame y useche la nahit with ische latona el tohta chutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoya

0: Che atsina wit lawen to lanu aisi wat lok lat asa ael to is che tachut am che hawetes una to leichako wat lok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama wat lok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y use che lat ona ael to ilota wit hote wuye che lat ona ael to ha islo che totsi te ameh y use che la nahit wit is che lat ona ael to ta chutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah